0: Zellula. Felix conjunction.
1: Amore suscescente.
2: Paritere medio.
0: Amore suscescente.
2: Paritere medio.
1: Avulso proprio genio.
0: Avulso proprio genio.
2: Fit lodus ineffabilis, membris lacertis labis.